phar chupi ki tenda lo go chuk yebi ki nyim chik yin. Zamling di rikju na chu chi si, di le gekab na chu ki tindi ki yebi ki kim chik yin. Tiza riga mashi pi kengi piyati ki tamo chu tendu yin. Di inza shirik tan rikju nam ki gyodur di ki misi chu lo, chik jen par na sha tinlam lem zo di ki di gu po, chik jen par ki rikju lo gijab pya gu po ta, thamche tindi ki shide ta yarge ki ten lo, yo kyab gu pi ki kar lo shiyen pi she yin. Gelchi nyim di chisung na gu pi mik yul di, Rikshung mandau thamche lo hako di ki gijab pya di gyodur pyawi ki tenda lo chisung na du yin. Nipi na sha gekab thamche pa na shi ki togdil di lo lem zowi ki tenda lo chisung na du yin. Dile gekab par ki ewa di lo mepo zowi ki ten lo ta jamling di lo shiwi thu le thinlam lem zowi ki tenda lo nyim di chisung na ji yi. Gyodur ne thapmo sevi ki ten ta shide ki tenda lo nipo bomshu ki lakcha chigi. Kesi kha se di ki tam jak chu pa che na di ki mi re gi sem ki samchar ha ko di ki yana sha chik jen par ki samchar lendi ki neta di na sha kangal khan themba chiru thamche se chu pi ki nipo yepo yin. Gyodur di ki mirik ta gekhap chik shen par gi delwa di lo loti dembo jo chu she yin. Di mi che chik shen chale yo pya ta hapti ki zambuling di shide ta yarge tenda lo chik thingi thindi ki yo pya chu she yin. Lobda ta shien lobnyer khan chu ki rikju tarkhyap ta gyodur gyapkyor ki tenda lo lege chao pya do yin. Lobtu zukiya rikju mando, lukse mando, kyeche karla hako chushe yin. Kadina sha rikju pawe ki lerim gyuchal tha, chomdi ki chepa cho yakshe yin. Rikju tharkyap kyodur di ki phento ghani yese shuwa chena thangpo di ki shiwe ki thinlam kongfel na she yin. Dile nacho pi rajin di lo chewa phyashe na sha semshuk pin she yin. Dile khoryo lo neken mepo yarge lo ruram phyachu she yin. Gelchi nyim di lo ngache ki tam di lo tenso pin she yin. Shiwi lam di lo shiwi thu le hako chu she yin. Khota phyati ki ra lak mi lak lapo dau phyati ki yu lakshe membo lem nam ya ten mi chupo yin. Jen ki rikjun chi luk lo gija phyati ki gekhap chik jen par ki thinlam di lo ding ding lem jo su shi yin. Gelchi nyim di ki zambuli yon ki misi thamche lo maung pi tenda lo shiwi ki thu le depi ten lo chik thin thindi ki chik jen parna sha gijab jakti ki yo pya she lo loti yana semso pya she yin. Di inza taring zambuli yon sha gelchi sherik tan rikshu nam ki gyodur nyim lapti ki sisung na jin yi. Laso, ta ngachi lerim samana di juye khen lhenge chui ngense lo, ngachi tharing ki lerim le sunglu nipo, loktira chiwong dorji ta ro chui sungke nasha fidu in sembana.